0: È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: La musica che hace tu día mejor. Pontexa.

0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Trabajando, manejando o

0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Participa y gana con nosotros.